0: Confere, ti smesso.
1: Confere.
0: Si chiama la mia famiglia.
1: One second.
0: So, see what I need to do.